0: Ciao Toro senza ciò. So, io sono Mario. Io non è caso.
1: You have a flag burning.
0: Sorry, I just read you on 15.

0: Non hanno tanto.
1: Ho sentito rispondere.
2: Ho sentito rispondere.